0: tutto mai un sospiro sul corpo tuo, tutto è un braccio.
1: Hola.
2: Thank you.